città, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancete forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete forbici, rasoli e pettini, al mio comando tutto qui sta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

tsela so jala mo shate le gore sengwe tsi sigametsi ke mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dimela le foko la motso gape le fari ke sa le ke go tlhomile le tlhole le ntshotshonono tlatla matsholana le di ya go tlhabatsa matsodi kona matsa go mo setana wa